saisonnière Premier League. Masabo! Katimyo mirembira ya Premier League. Ngabo wangula ne bingo masabo. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wandiba namukisa. Kubantu kumi. Abagendo kwe wanguli obukadde wili. Yeah! Emitwalo bibiri beddu. Ngabuli omo. Hatuwele ke mtuwala abili abili.

Hey! Tumwela binanti no salongo sila jenga wenze kugamba chivulu che na kuzo mwezi ne kugamba tukusane tugenda kuba tulina yebutola malusu na doko.